0: TikTok trending when your FYP serves you up some random stuff.
1: Professore, che cos'è?
2: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai secci. Ai è molto facile, professore, six, seven.
3: TikTok trending. TikTok for your ears when your eyes are busy.
4: Shine. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Shine.
4: Hey.